Quindi ovviamente sì. Papa Oscar, Papa Papa Echo Romeo Sierra, first name Mary, common spelling, 03-07-1956.